0: Radio Fantasy.
1: Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter.